sagati guri ki daga sagati ki sagati ki sagati ki sagati ki sagati ki sagati ki sagati ki sagati ki guri ki daga guri ki daga guri ki daga guri ki daga.